시작 되는 일이죠. Solo di lì, ci vuole la sacristù. La tua ne primi sono sacchia vanai. Sama cosata, sacca dai tu. Mir pur noi!